0: ed ella giunse con grazia. Al suo seguito, la mandria, assopita, si avviverava in uno stagno di umile esistenza. Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafiggevano le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling,
0: trepidante,
1: and full of
0: colmo di impaziente gioia.
1: Joy.
0: Libagioni di ogni sorta.